Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dove eravamo rimasti. È una vita che non vedo i miei amici e non bevo più whisky. Tutti i comici mi sembrano tristi. Sono da solo in una stanza di albergo. Mi sento meno interessante di un tempo. Vorrei commuovermi ma il cuore è più freddo.

manca nessuno. Ma quanto tempo ho buttato, fottuti americani. Io voglio i piedi per terra, la fame, la fretta, mica le astronavi.

Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

sbagliare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

sesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Bino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Bino Morelli On Air.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi

Go. I said it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

anything to say.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Viu. Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

con te. Happiness. Proprio lì, da te. C'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa vuoi di più? Questa musica.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Guitar.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: il tuo bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte di Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.
1: Yeah, yeah, la, la, la, yeah, yeah.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

ti costringono a scegliere il silenzio e detestare le parole, a procurarti il tuo angolo buio in attesa di tempi peggiori, a scavare nelle ferite perché tu non possa mai dimenticare, ma non chiamarli mostri, questo non lo meritano. Non chiamarli mostri, i veri mostri non si nascondono. A mettere sui tuoi piani di vendetta per quando ne verrai fuori, a convincerti delle peggiori intenzioni e dei più crudi disegni, a riconoscere dai muri l'odore del sangue che ti hanno sputato in faccia, ma non chiamarli mostri, loro non ti mentono. Non chiamarli mostri finché ti proteggono.

quando iniziare a contare i passi che ti separano dal vuoto, a non temere le verità che stanno dietro le maschere. E ogni cosa ti sembrerà estranea eccetto il suono di quelle voci, ma non chiamarli

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso, per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti.

0: pretty bad now.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sono il tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Radio Star.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio da Los Angeles con il compositore James Newton Howard. Questa è la colonna sonora del film Flatliners, originariamente uscita nel 1990, viene rimasterizzata in CD in edizione limitata dall'etichetta statunitense Intrada. Ascoltiamo il brano dal titolo Rachel Goes Home.

da Chicago Pan American. Questo è un brano inedito del 2002 dal titolo Fake Philly Strings.

andiamo in Olanda con Autophonic, Bat Robin Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese The Jack Up Beach. Facciamo girare Vicious Circles.

Andiamo in Inghilterra con questa ristampa di Floating Points. Elenia, 10-year anniversary. Originariamente uscito nel 2015, viene ristampato in un package che comprende un LP e un 12 pollici in edizione limitata, 1000 copie, per l'etichetta americana Luaka Bop. Il brano che ho scelto è Thin Air.

EMP Explorer, compilation in doppio CD pubblicata nel 1996 dall'etichetta americana Instinct Records. Ho scelto il brano di Voodoo Warriors of Love dal titolo Imagine.

andiamo in Giamaica con questa raccolta di Niney the Observer. Il titolo è Bring the Couch 1974-1976. Long Plane, pubblicato nel 1989 dall'etichetta inglese Trojan Records. Facciamo girare Knock on Science.

da Cleveland, Nine Inch Nails. The Sleep, pubblicato nel 2008 dall'etichetta americana The Null Corporation in tutti i supporti fonografici e digitali. Il brano che ho scelto è The Four of Us Are Dying.

da Münster il duo X Marks The Pidwalk. Insomnia, compact disc pubblicato nel 2025 dall'etichetta tedesca Meshwork. Il brano che ho scelto è A Heart in the Dark.

Torniamo in Inghilterra con Mark Elmond, collaborazione con Star Cluster, questo album uscito nel 2016 dal titolo Silver City. LP edizione limitata 400 copie per l'etichetta tedesca Closing the Circle. Ascoltiamo The Shell.

andiamo in Svizzera con Iota, Construction of Reality, doppio 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta svizzera Fractal Midset Records. Facciamo girare per due.

0: sounds of the Asian Dub Foundation.
1: Yes, yes. Torniamo in Gran Bretagna con gli Asian Dub Foundation. Facts and Fictions. CD e doppio LP pubblicati nel 1995 dall'etichetta inglese Rough Trade.

Restiamo in Gran Bretagna con Tom Tyler, Fusions and Illusions Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta britannica DC Recordings. Facciamo aggirare Attitude Adjuster.

Celebrate. We gotta celebrate.

collaborazione tra inglese Alpha Step e francese Naija. Crowed Eagle, CD e doppio LP pubblicati dall'etichetta discografica inglese Steppas. Il brano che ho scelto è Dub at

In My Bag, compilation curata da DJ Morpheus e pubblicata su CD nel 2000 dall'etichetta belga SSR. Ho scelto il brano di The Electric Funky Afro Sounds dal titolo Let Me Be Where.

da Detroit Daniel Diamond. Shampoo, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese City Rockers. Facciamo girare l'original mix.

torniamo in Inghilterra con Golden Girls. Kinetic, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Distinctive Records. Ho scelto la versione Rhythm Masters Remix.

Restiamo in Inghilterra con Neuropolitik, Beyond the Beach, CD e doppio LP pubblicati nel 1997 dall'etichetta inglese New Electronica. Il brano che ho scelto è Switchback.

da Londra, Burial. Distant Lights, 12 pollici, pubblicato nel 2006 dalla londinese Hyperdub. Facciamo girare l'original version.

Restiamo in Gran Bretagna con Aura, Out of the Rain, 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese W10. Facciamo girare l'original mix.

Sempre del Regno Unito, la collaborazione tra BM Dubs, Mr. Rumble, Brandstoot e Key. Womp, There It Is. 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incentive. Questa è la versione Dub Mix.

ancora dall'Inghilterra, Justice, pseudo jazz extended play, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Basement Records. Facciamo girare a

0: juice.
1: Restiamo a Chicago con un altro brano inedito della scena Footwork del 2010. Lui è DJ Young Tellem e questa è Freddy vs. Jason.

in control, control.alt.delete, compilation in triplo CD pubblicata nel 2009 dall'etichetta olandese Dance Tunes BB. Ho scelto il brano di T-Wisted dal titolo Make Me,

Mad Viper vs Mad Effect. Control the Party, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'olandese Baby Boom Records. Facciamo girare No Tricks.

John B. Pressure, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dalla britannica Formation Records. Facciamo girare l'original version.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, Transcope dell'inglese Dillinja, tratto da The Crash Test Extended Play, triplo 12 pollici pubblicato nel 2003 dall'etichetta inglese Test Recordings. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

good. I made a few mistakes.

Ciao a tutti Rettilio, benvenuti a una nuova puntata di Underground, questo programma che va in onda ogni martedì alle ore 22:45 in poi. È un programma che parla di, se vogliamo, psichedelia, ma anche diciamo ogni tanto di krautrock. È un programma che sta avendo sempre delle linee più aperte dal punto di vista proprio musicale, in quanto si spazia parecchio e ultimamente, però non è, almeno in questa settimana, ma anche nella precedente, non ci sono stati dischi che mi hanno nuovi che mi hanno colpito molto. E così ho deciso di fare una puntata invece su quello che sto ascoltando di più da solo a casa. È una puntata sicuramente molto più personale. E con, penso, alcuni artisti veramente diciamo di ottimo richiamo e anche dischi abbastanza vecchi. Un esempio è questo Tomorrow's Harvest che sto sentendo da un bel po'. Loro sono i Boards of Canada. E un disco strano perché i Boards of Canada hanno diciamo, rappresentato un fenomeno interessantissimo della metà degli anni 90 e, in quanto si riallacciano almeno in questo disco a un fenomeno che è quello della musica krautrock. Però con molte influenze diciamo, dei nostri giorni. E forse un po' forzato dal punto di vista proprio della definizione musicale, però a me questo disco, Tomorrow's Harvest, è un disco che mi è piaciuto veramente tantissimo, proprio perché ho sentito dei rimandi ad artisti del passato, come per esempio i Tangerine Dream più sperimentali. Con queste atmosfere sempre un po', definiamole così, abbastanza sciolte, nel senso che non è facile dire questo è il genere che fanno, però sicuramente ci sono riferimenti proprio a quel periodo storico, cioè ai gruppi sperimentali degli anni 70. E vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama New Seeds.

Il gruppo dei Boris Canada viene classificato nell'ambito del genere elettronico. Questo disco però ha la caratteristica, disco che si chiama Tomorrow's Harvest, uscì nel 2013 ed ha la caratteristica appunto di uscire per la Warp Records, che è una casa discografica con tantissime frecce al suo arco, artisti interessantissimi. Però questo è un disco molto particolare. Forse l'ultimo inferno si riallaccia un po' a questi suoni, perché i Boris of Canada fecero anche nel periodo, diciamo, di mezzo dei dischi un po' più leggeri, più semplici. Qui invece affiora proprio il modo di concepire un'elettronica anche abbastanza statica, quindi abbastanza lenta. E questa è la parte forte proprio di questo lavoro di Tomorrow's Harvest, perché è un disco che si distanzia, diciamo, da altri che loro hanno fatto, che tra l'altro hanno avuto anche un grandissimo successo dal punto di vista delle vendite. In questo lavoro ci sono tantissimi brani che hanno avuto anche successi radiofonici, per esempio uno di tutti era Gemini, che era proprio Gemini, che era trasmesso tantissimo in radio in quegli anni, sto parlando del 2013, ma in realtà invece secondo me ci sono altri pezzi veramente strani, che a me piacciono parecchio. Uno di questi è Sick Times.

E parlando di krautrock, se vogliamo, di gruppi che si ispirano a quel periodo, e parlando anche dei Boards of Canada, mi è venuto immediatamente il legame con il primissimo Aphex Twin, per intenderci quello più o meno dal 1985 fino al 1994. Aphex Twin più o meno ha iniziato la sua attività musicale a 16-17 anni e aveva la diciamo, caratteristica di registrare tantissimi brani che poi ripresentava dal vivo. Poi questa situazione è cambiata, nel senso che Aphex Twin è diventato un leader nell'ambito della scena dei rave, quindi anche di più della scena techno, e alcuni elementi sono rimasti presenti nei suoi suoni di questo periodo, altri sono completamente scomparsi. Però diciamo che uno dei lavori sicuramente più amati dalla critica è Selected Ambient Works. E io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Grass.

E diciamo, Afexxwin è sempre stato un musicista che la critica ha difficilmente catalogato. Perché? Perché in realtà tutti lo vedevano come uno dei, diciamo, più importanti esponenti della rave music, alcuni addirittura dell'acid house, ma in realtà Afexxwin ha fatto tantissimi dischi, soprattutto i primi, dove invece metteva in luce la sua passione per la musica ambient, la sua passione per la musica, diciamo, anche addirittura concreta, e ha sempre rilasciato dichiarazioni dove dice di amare moltissimo gli Amondul, i Tangerine Dream, i primissimi Tangerine Dream, e quindi ogni tanto questo, diciamo, questo tipo di concetto dal punto di vista musicale cozzava un poco quello che invece stava diventando Afexxwin dal vivo. E i suoi primi dischi, come ho detto prima, secondo me rappresentano benissimo il legame proprio con la cosmic music, quella più in un certo senso estrema. E poi piano piano Afexxwin iniziò a cambiare, i suoi suoni diventarono più rudi da una parte e più melodici dall'altra. Per esempio, un brano che ha avuto un grande successo è questo Windows Hill, che è sicuramente uno dei cavalli di battaglia del primo Afexxwin, un brano che ha una bellissima armonia. Anche un modo di porre degli arrangiamenti, se vogliamo anche leggeri, però belli, e questo è proprio l'elemento caratterizzante proprio di questo personaggio, ed è questo un disco che sto riascoltando parecchio, Afex Twin.

E fra i tanti dischi che sto riscoprendo, che sto riascoltando in questo periodo caldo estivo, ce n'è uno in particolar modo che si anche collega un po' a quello che abbiamo ascoltato prima, e cioè il lavoro di Richard Wright, famosissimo tastierista dei Pink Floyd. E questo è un disco che ha tantissimi anni alle spalle, è del 1978, si chiama Wet Dream ed è stato composto proprio in quegli anni. E poi tra l'altro un disco caduto nel nulla, completamente diciamo dimenticato, mentre nel 2013, penso, anzi no, nel 2023 è stato ristampato con brani che bene o male sono gli stessi, qualche pezzo forse in più, ma insomma roba da poco. E è bello riascoltare questi pezzi di Richard Wright. Tra l'altro questo è un disco che nemmeno io conoscevo bene, però secondo me rappresenta proprio il periodo che era di mezzo, il periodo di mezzo, il periodo, se vogliamo, anche un po' di Atom Heart Mother, anche se poi questo disco è stato inciso dopo, però le atmosfere sono quelle. Ed è un lavoro che ho riscoperto nel tempo. Certo, Richard Wright è considerato uno degli esponenti più importanti, anzi, da molti è considerato proprio la base del suono di Pink Floyd. Anche se poi in realtà c'era lo strapotere di Waters, che cozzava tra l'altro quello di Gilmour, però insomma si sa che i grandi gruppi vivono di questi scontri interni per tutti, quindi anche per i Beatles e così via. Però questo lavoro, Wet Dream, è un disco che ho riscoperto con interesse. Soprattutto perché la ristampa è stata fatta da Steve Wilson. Steve Wilson è quello che ha messo le mani su altri lavori di Pink Floyd, ma non solo, e tra l'altro anche per esempio degli Iron Butterfly ultimamente, è rintervenuto sulla masterizzazione del suono. Adesso si sente veramente bene, ma comunque secondo me i pezzi erano belli. Holiday era il singolo, diciamo, di questo lavoro di tantissimi anni fa, del 1978, che adesso è stato appunto ristampato, quindi si può trovare tranquillamente. Richard Wright.

E in questo disco, tra l'altro, ci sono delle vecchie conoscenze per chi ha amato la band inglese, come per esempio Mel Collins, che suona il sassofono in diversi brani, c'è anche in alcuni brani David Gilmour, e tra l'altro, anche se poi qua viene evidenziata la presenza di Snoqui White, poi alla chitarra, e poi c'è sempre in mezzo questa figura un po' strana che sarebbe la moglie di Richard Wright, che scrive alcuni testi dei brani contenuti in questo lavoro, che uscì, ripeto, nel 1978 e che adesso è stato ristampato. Oddio, adesso nel 2023 è stato ristampato. Magari se qualcuno interessa, se è un completista della storia di Pink Floyd, potrebbe appunto invogliare all'acquisto. Io, per la verità, avevo la versione vecchia, l'avevo ascoltata tra parentesi pochissimo, però devo dire che mi sono ricreduto, perché secondo me questo è un bel disco. Summer Elegy è l'altro brano di Richard Wright presente in questo bel lavoro.

E da un bel lavoro che pochi conoscono a un altro che conoscono più persone, tra l'altro mentre le ventole dei computer vanno proprio in delirio, però questo disco lo sto riscoprendo questi giorni. Io ascolto anche molta musica degli anni 80 ultimamente. Treasure, questo è un gran bel disco dei Cocteau Twins. Uscito nel 1984 e un disco che ovviamente esce per la 4AD, quindi un suono ibrido, diciamo così, leggero, sperimentale, con la bellissima voce di Elizabeth Fraser e Robin Guthrie, quel suono chitarristico che praticamente riempie proprio lo spazio, un lavoro eccellente e sicuramente uno dei dischi più riusciti della carriera di questa band, insieme ad altri come Head Over Heels, anche Gartland, ma insomma ce ne sono veramente parecchi di lavori dei Cocteau Twins, però questo lo trovo abbastanza sperimentale. Poi tra l'altro la 4AD penso che esista ancora, una casa discografica che era molto legata proprio alla voglia di osare, passare su nuovi lidi. Tra l'altro produceva anche video bellissimi delle sue band. E io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Domino, loro sono i Cocteau Twins.

E questo invece è il gruppo, se vogliamo, più attuale che sto sentendo per i fatti miei durante la settimana. Mi piace parecchio, devo dire la verità, anche se è un po', non so se è una questione di tendenza musicale, nel senso che vedremo nei prossimi anni come andrà a finire la storia. Sto parlando dei Crooked Mouth. Loro hanno fatto questo disco che si chiama Cosmic Folklore. Ed è un disco di questa band che in realtà è inglese, però mischia anche modi di cantare diversi, nel senso che addirittura, se non sbaglio, cantano in lituano, bielorusso, francese, ma anche ovviamente inglese. E nell'ambito di questo disco ci sono diversi pezzi che rimandano al passato. Molti ci vedono pure dei legami con la scena del neo-folk, oppure meglio con quella dei Death in June, e effettivamente sono particolari. Insomma, tempo fa vi ho fatto sentire, per esempio, Pierre de Grenoble, che è tra l'altro un brano riarrangiato e che dà spunto a anche altri brani che si rifanno alla storia musicale francese. Infatti, se voi ascoltate il riff di Pierre de Grenoble, vi verrà in mente sicuramente un po' Branduardi. Però invece ascoltando il disco nella sua interezza ci sono questi chiaroscuri veramente strani che sono, secondo me, anche legati al fatto che il gruppo ama molto quello dei Death in June. E allora, Andenine's Gift è il brano che vi faccio ascoltare. Loro sono i Crooked Mouth.

Tra l'altro, questo è un disco abbastanza strano, anche perché molti ci vedono dei legami, per esempio, con alcuni gruppi della scena degli anni 80, quale, o primi anni 90, quali per esempio i Dead Can Dance, oppure anche un po' i This Mortal Coil. Effettivamente è un gruppo strano dal punto di vista musicale. Quando ci sono i pezzi più veloci ricordano un po' i Death in June, quando ci sono i pezzi lenti addirittura sembra che vanno a riprendere dei gruppi degli anni 70 che facevano questo folk, definire nero è la parola giusta, con testi un po' strani, come per esempio Sun Forest, almeno qui vengono nominati, almeno su On the Rock, però insomma ce ne sono parecchi che rappresentano quel folk che non ha nulla a che vedere con appunto il movimento di Dylan, Byrds e così via. È un altro modo proprio di concepire il suono, però è un suono totale, nel senso che c'è un po' di tutto, però sempre con strumenti molte volte artigianali, sonorità acustiche, e questo li avvicina invece per esempio ad altre band, soprattutto per esempio i Death in June, molte volte vengono rinominati, o anche Current 33, quelli più diciamo acustici, meno sperimentali, meno violenti. Io vi faccio ascoltare un altro brano, anche questo influenzato tantissimo dai Death in June, When the Sun Married the Moon. Questi sono tra l'altro dei brani più belli presenti in questo lavoro dei Crooked Move, lavoro di tantissimi anni fa.

E si chiude così questa puntata un po' strana di Underground, dove durante la settimana non è che ci sono state uscite che mi hanno colpito, e allora ho preferito appunto farvi ascoltare quello che sto sentendo in questo mese caldo, appunto di agosto, con gruppi che appartengono ai nostri giorni, oppure a gruppi che appartengono al passato, oppure gruppi che suonano tuttora, ma le cose migliori le hanno fatti un bel po' di anni fa. Comunque, spero che tutto vi sia piaciuto, vi ricordo che Underground va in onda ogni martedì alle ore 22.45, c'è la replica alle 10.30 del giovedì e naturalmente c'è la versione podcast sul sito della web radio, radiostart.it, e la pagina di Facebook di Radio Start porta pure gli annunci appunto di Underground. Attilio vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.